Domine Domini, Domine che salve orazione meglio, Domine svobisco, oriamo se a sorversa in tanti creatura vista, presto legem, ed un antatio tuo, e a tuo principio a ser Cristo, Dove nostro, Amen. Benedicto di ripotente, Padre, Spirito e Santo, descende vos, marete sempre, Amen.